0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Questa sì, questa no, questa magari.
3: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro. Eh
1: sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: to talk about.
1: Radio number one, le tre.
2: Il suono più fresco,
3: quello che ti fa scatenare,
2: sorridere,
3: emozionare.
2: Tutto questo è Summer One Nights.
3: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta Le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

Radio Number One. Talk about it.

0: Tuck it up.
1: No, dai, si è accorciato.
0: Sì, si è accorciato.
2: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
3: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
3: Quindi si chiamerà solo...
4: Gli Spacca Notizie!
5: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. Avremo una giornata di martedì 18 agosto sul centro-nord Italia, con tempo per lo più asciutto ed assolato. Da segnalare tuttavia locali disturbi sull'Appennino Tosco-Emiliano dal pomeriggio, con rovesci anche a sfondo temporalesco. Il clima più fresco nella notte e al mattino, sarà ancora caldo in giornata ma in attenuazione rispetto alle giornate precedenti. Sarà decisamente più sopportabile, con temperature massime più consone al periodo che si attesteranno attorno ai 32-33 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: minuti, manca un minuto alle 7 del mattino.
1: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è martedì 18 agosto 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura a Medio Oriente, Trump: gli Stati Uniti non vogliono estendere il cessate il fuoco con l'Iran. Sempre il presidente USA: bombarderemo l'Oman se si mette in mezzo su Hormuz. Gaza: meglio che Israele non attacchi. Netanyahu a Kushner: nessun ritiro da Gaza senza disarmo completo di Hamas. E il problema però sono le prossime elezioni di fine ottobre. La guerra di Putin, giorno 1637, l'Ucraina lancia 600 droni contro Mosca, mentre in Russia pugno duro contro il partito pacifista Yabloko. La Corte Suprema respinge il ricorso sull'esclusione dal voto, sostenitori prelevati dalla polizia durante l'udienza. Mosca intanto colpisce porti e infrastrutture a Odessa e Izmail e denuncia nuovi attacchi ucraini in profondità. Torniamo in Italia, caso Ranucci, Walter Lavitola dal carcere: l'attentato è stata una scelta solo mia, pentito di aver inguaiato mio fratello Sigfrido Ranucci. Legale a riesame, la Vitola renderà altre dichiarazioni spontanee. È indagato per attentato omicidio l'agente della penitenziaria che ha sparato al pronto soccorso di Prato 3 volte con la pistola d'ordinanza, colpendo a una gamba con un solo proiettile un pregiudicato 22enne del Marocco mentre tentava di fuggire nella zona ambulanze. Per il SAP, il ragazzo marocchino ha aggredito e ferito 2 agenti per scappare, fratturando la mano ad uno di loro con lo stesso estintore con cui aveva scatenato il parapiglia fra pazienti e sanitari. Nubifragio al largo della Libia: 7 migranti morti e 2 in gravi condizioni, salvate altre 50 persone. Viaggiavano su una piccola barca di legno che si è capovolta e sono stati soccorsi da emergency, tra di loro 29 minori non accompagnati. Meteo: allerta maltempo, temporali, lampo e calo delle temperature su molte regioni, cede l'anticiclone subtropicale e da giovedì 20 forte perturbazione con rovesce e grandinate, specie al nord e sul Tirreno. Chiudiamo con una notizia sportiva: molta acqua nei polmoni, coma farmacologico per Yael Trepi. Incidente in piscina per il giocatore. L'attaccante del Cagliari si sarebbe trovato in grossa difficoltà perché non sapeva nuotare. Ora si trova in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il classe 2006 è appunto in coma farmacologico sotto costante monitoraggio della struttura. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: L'estate di Radio Number One.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, questa è l'estate di Radio Number One, questa è Summer One. Io sono Agnese con voi fino alle 10, con me doveva esserci anche Manuela Doriani, che salutiamo, ma proprio ieri abbiamo parlato degli acciacchi, gli acciacchi quelli della mattina, gli acciacchi quelli che ti vengono in vacanza, quelli che ti vengono sempre. Ecco, lei non ce l'ha fatta, non ha superato la notte e quindi mi ha lasciato sola al timone di questa nave, la nave di Radio Number One, appunto con voi fino alle 10, scherzi a parte. Comunque la Manu si riprenderà in frettissima, lo sappiamo molto bene, e quindi insomma oggi appunto, come avete capito, ci sono io, poi da domani si spera che saremo di nuovo in coppia, anche perché ci divertiamo insieme, ci divertiamo, mi diverto anche da sola, mi diverto anche con voi, sia chiaro. 393 444 0444, questo è il numero per mettervi in contatto con noi di Radio Number One durante tutta la giornata, non solo durante le mie 3 ore qui con voi. Ma direi basta con le chiacchiere, si parte subito con la musica, che è quella che un po' ci salva ogni mattina. E allora iniziamo con lui, con Harry Styles.
3: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: la sua American Girls qui su Radio Number One a incominciare queste tre ore di Summer One con me, che sono Agnese. Sono Agnese, sì, sì.
1: Buongiorno, c'è nessuno?
0: Ci sono io. Ci sono io con voi, perché appunto Manu Doriani oggi non è stata benissimo durante quella nottata, insomma nottataccia, e quindi eccomi qua. E c'è anche Gigetto che ci dice: ci vuole la felpa della salute più la tisana, e insomma bisogna ripigliarsi in questo modo, e ci manda il buongiorno. Buongiorno a te Gigetto, grandissimi che siete già svegli, siete in tanti, devo dire, siete in tanti già in strada. Appunto anche ieri dicevo, non so se vi ricordate, se eravate collegati ovviamente, che appunto pensavo, mi aspettavo di non trovare in strada nessuno e di arrivare in radio liscia, un viaggio liscio come l'olio, e invece no, ho beccato tutti i semafori rossi perché me li hanno fatti beccare gli altri, perché guidavano un po' troppo lenti, c'era tanta gente appunto per le nostre strade di lunedì mattina del 17 agosto, e oggi invece martedì 18 agosto devo dire che la situazione è leggermente migliorata, quindi è stata un po' di isteria del lunedì evidentemente, che non vale per tutta settimana. Io me lo auguro, perché dai, insomma, almeno ad agosto. Come si fa? Eppure si fa, perché appunto tanta gente è in giro, lavora, tanti che sono in giro anche a fare sport. Magari poi proprio parleremo di questo, della gente che si sveglia molto presto, non per forza per andare a lavorare. Ci sono tantissime ragioni. Se voi siete tra questi, fatecelo sapere. Ovviamente il numero è sempre lo stesso: 393-444-0444. C'è la musica, ci sono i Black Keys. Questa è la loro fantastica Lonely Boy. L'ascoltiamo.

La nostra Giselle con Dimanche Midi Pil qui su Radio Number One, artista francese, probabilmente un artista creata con tutta una strategia di marketing e di intelligenza artificiale. Forse questa canzone è stata fatta così, ci sono un po' di polemiche nell'aria, non sappiamo bene quale sia la verità, quando lo scopriremo, insomma, ne parleremo in modo più approfondito. Comunque, per disannunciare questa canzone, quindi per annunciarvi a voi Dimanche Midi Pil, ho dovuto guardare Google Traduttore, perché io e il mio francese proprio siamo fermi a Dimanche. Dimanche sapevo che voleva dire domenica, tutto il resto non avevo idea, ma non solo, non sapevo neanche come si

hai anche l'opzione in cui puoi ascoltare quello che la voce un po' metallica, certo, ma comunque con una pronuncia impeccabile, ti dice grazie Google Traduttore, anche perché un po' di tempo fa io sono stata in Francia a inizio giugno e il mio francese si limitava a dire, a essere bonjour, poi mi parlavano e io tipo do you speak English? Sorry, no, perché io proprio il francese non solo non lo mastico, non so niente, non so dire forse come mi chiamo e basta. Non fa per me, magari in una futura vita imparerò anche il francese, magari anche tra qualche anno, perché no? Così, giusto per dare un po' una svolta alla mia quotidianità, quando non ho niente da fare, cosa faccio oggi? Ma sì, dai, mi invento studentessa di francese, poi magari ci riesco anche bene, anche se ne dubito sinceramente, perché davvero oltre al bonjour et dimanche non so andare. Ciao Sinclair!

0: se non ci ha dato la sveglia questa ti sento, Bob Sinclair, Mattia Bazar, Antonella Ruggero, davvero non so quale altra canzone ci può svegliare alle 7 e 18 del mattino di questo martedì 18 agosto. Tanti di voi sono già svegli, tanti di voi non sono in vacanza. Tra poco parleremo proprio di questo, perché ci sono già arrivati messaggi al 393-444-0444, gente che lavora, gente ancora in città, nei propri paesi, insomma a casa, per svariati appunto motivi. Qualcuno invece è già stato in vacanza, si è solo svegliato molto presto, nonostante sia magari ancora in ferie. Ogni tanto non si riesce a dormire, quindi cosa fai? Ti alzi presto e inizi a fare cose. Forse è meglio farlo la mattina molto presto, appunto, che la notte, soprattutto se vivi anche con altre persone, non lo so, qualche compagno, compagna, marito, moglie, figli, eccetera, che inizi e spolveri. Dovevo giusto sistemare la cerniera della porta del bagno. Ecco, magari se non lo fai alle 4:30 del mattino, fai un favore non solo a tutta la tua famiglia, ma anche al condominio dove vivi. Ecco. Torniamo tra pochissimo noi qui su Radio Number One con la viabilità. State con noi.
1: Summer One. Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
2: Number One Classics, dal lunedì 31 agosto dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One. Viabilità.
1: Buon mattino da Denny Nardi, diamo un'occhiata alla viabilità. Si segnala traffico scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale. Attenzione solo sulla 4 Venezia Trieste, probabili code per incidente tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste, e sulla A21 Firenze Roma, traffico tra Firenze.

la Norvegia con la loro Magnetic qui su Radio Number One. Anche noi siamo magnetici in questa mattinata di martedì 18 agosto 7:26. Io sono Agnese con voi in Summer One qui su Radio Number One. Vi tengo compagnia fino alle 10. Dai, parliamone perché l'abbiamo insomma già accennato. Tutte quelle persone che in questo momento sono fuori, non sono nel proprio letto, ecco, e stanno magari anche ascoltando la radio, Radio Number One. C'è chi lavora, c'è chi sta andando al lavoro, perché ovviamente non è che ci si può fermare per tutta la vita. C'è chi non è ancora andato in ferie e ci andrà poi, c'è chi è appena tornato e quindi gli tocca andare a lavorare, gli tocca andare a faticare, insomma. E chi invece, come ci scrivete al 393-444-0444, insomma, tocchiamo un tasto dolente, perché le vacanze sono dal 3 dicembre al 3 gennaio, insomma, sono ancora molto lontane. Lavorando nella ristorazione, ci scrivete, come dice il detto, lavori quando gli altri sono in vacanza e vai in vacanza tu quando gli altri lavorano. Meno male che ci siamo noi di Radio Number One a farvi compagnia. E poi ho anche notato questa mattina, venendo in radio, che c'era davvero tanta gente che giustamente si è alzata molto presto la mattina, anche perché fa ancora freschino, e faceva sport. Grandissimi, voi avete davvero tutta la mia stima, ma sicuramente non avrete la mia compagnia. No.

0: 2006.
1: Mica che proprio oggi in verità compie gli anni, quindi gli facciamo gli auguri e l'abbiamo appunto appena celebrato qui su Radio Number One con questo suo grandissimo successo del 2006, appunto Relax, Take It Easy. E allora, a parte che stavo pensando fuori onda, compiere gli anni in questo periodo è un po' da è brutto, nel senso un po' sfigatello. Perché? Perché non c'è nessuno che ti può festeggiare. Vuoi fare la festa? Tu ci tieni, magari fai anche compi 50, 60 anni con una cifra tonda, anche 18 per esempio, che comunque è sempre un bel, festeggiamento, è sempre un bel traguardo. Non c'è nessuno, sono tutti al mare, sono tutti in vacanza. Qualcuno ogni tanto si ricorda di prendere il telefono e farti gli auguri, però anche lì, se sei tutto il tempo in spiaggia, magari il troppo sole ti fa dimenticare anche le cose più piccole per gli amici. Confermate voi amici che compite gli anni più o meno in questo periodo. Prima vi ho detto che insomma c'è tanta gente in giro la mattina, tanti che fanno sport, si alzano presto, vanno a correre, vanno in bicicletta, portano in giro anche il cane, che comunque è uno sport anche quello. Vi ho detto, avete tutta la mia stima, non avrete la mia compagnia, ma se proprio ci tenete ad avere la mia compagnia, vi ricordo sempre che potete scaricare l'app di Radio Number One e portarci con voi sempre in qualsiasi momento della giornata, della vostra vita quotidiana. Io sono Agnese, sarò con voi fino alle 10 per questa settimana, poi tornerà anche Manu Doriani e saremo appunto insieme. Non solo, potete portarci sempre con voi, insomma, anche quando ve ne tornate. Sì, ve ne tornate al mio paese.

0: ci scrive: torni sempre da Agnese, bravi, bravi. Serena Brancale, Levante Deglia, questa era Al mio paese qui su Radio Number One. Restate con noi perché tra poco c'è una grande canzone.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

passione. Io sono Agnese con voi su Radio Number One e questa è Summer One, la nostra parentesi estiva. Tanta gente in giro fuori. Questa mattina quando stavo venendo in radio c'erano più o meno 21 gradi ed è bellissimo vedere come la gente si veste quando appunto fuori ci sono delle temperature che magari non sono quelle che ci aspettiamo d'estate durante la giornata. Meno male che insomma c'erano 21 gradi e non ce n'erano 31. Questo già dobbiamo davvero ringraziare. Ringraziamo il nostro meteo ogni tanto lo facciamo. Comunque è molto bello appunto vedere come la gente si veste, perché ho trovato gente di ogni tipo, gente in bermuda, gente in maglietta, in canottiera, in ciabatte, e poi ho visto anche delle persone che giravano con il parka. Sì, con l'eschimo. Andavano in motorino, neanche in moto da corsa, per dire. Quindi sì, è un po' freddino, si sa, 21 gradi. E fa sempre un po' sorridere, perché tu non sai mai se sei tu quella vestita male e sbagliata oppure sono gli altri. Secondo me in questo caso erano gli altri. Noi in maglietta e bermuda andiamo benissimo così. C'è Irama.

Gold qui su Radio Number One. E qualcuno ci scrive che dorme ancora con il piumone nonostante magari i 30 gradi fuori e i 28 insomma quando è notte, con il piumone, con l'altra punta. Come fate? Come fate? C'è Post Malone, forse ce l'ha da lui la risposta. Questa è la sua Chemical.

0: Giovanotti Alfa qui su Radio Number One. Io sono Agnese con voi in Summer One. Concludiamo così la nostra prima ora. Ce ne saranno altre due fino alle 10.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: La Combriccola vuole sentire la tua voce. Manda un WhatsApp al 393 444 0444 e inviaci suggerimenti o desideri per la nuova stagione.
3: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: buongiorno a tutti.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scaduta la pur fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e lancia moniti perfino all'Oman. Intanto Israele respinge nuovamente le richieste americane su Gaza sullo sfondo delle elezioni previste a fine ottobre. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: I due mesi di tregua, del resto più volte violati, sono scaduti, lasciando irrisolti tutti i nodi che avevano giustificato l'offensiva americana, e lo stretto di Hormuz rimane nella tenaglia delle reciproche rivendicazioni. Si segnala un nuovo incidente. Un'imbarcazione britannica in uscita dallo stretto è rimasta colpita da proiettili di incerta origine e un marinaio è rimasto ferito. La nave è stata poi assistita dall'Oman, a sua volta nuovo bersaglio di minacce da parte di Trump. Se si intromettono li bombarderemo pesantemente, ha detto il capo della Casa Bianca, a causa dell'asse annunciato dall'Iran e lo stesso sultanato, fin qui ritenuto interlocutore affidabile da Washington per la gestione di Hormuz, che Trump stesso ha detto di ritenere invece territorio americano, rivendicandone il blocco che l'Iran a sua volta minaccia di colpire. La tregua non sarà prorogata, aggiunge il presidente americano, anche se permane il pressing per una soluzione negoziata. Ieri è intervenuto in tal senso anche l'omologo turco Erdogan. Stallo anche su Gaza, fa sapere l'inviato statunitense Kushner. Dopo gli incontri al Cairo e Gerusalemme, il premier israeliano Netanyahu, col pensiero alle elezioni di ottobre, ha ribadito il no al ritiro dalla striscia prima del disarmo totale di Hamas, che invece quel compromesso lo ha accettato. Hanno detto cose giuste e daremo loro una possibilità, si congratula il genero di Trump.
2: Continuano gli attacchi ucraini in profondità nel territorio russo, più di 600 i droni lanciati verso Mosca, di cui 180 intercettati, riferisce il sindaco della capitale. Londra pagherà per i droni forniti a Kiev, ora è complice e coautore dell'escalation di attacchi in territorio russo, avverte il Cremlino. Walter Lavitola torna a parlare, lo fa dal carcere di Rebibbia, dove ieri ha avuto un colloquio di circa 3 ore con il suo avvocato. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia, sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Mecca. Le parole del faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'ordigno esploso sotto casa di Ranucci, confermando inoltre di aver parlato con il conduttore di reparto lo scorso 7 settembre e di averlo avvisato di possibili attentati ai suoi danni. Sentiamo il suo legale Arturo Cola.
4: Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale in riesame, rispetto alle quali chiaramente capirete non posso dirvi null'altro. E abbiamo poi ripercorso tutti i passaggi dell'ordinanza cautelare anche rispetto al movente e agli elementi che riscontrano la sua attendibilità, cioè l'attendibilità delle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio di garanzia. In particolare mi riferisco al dato che consiste nel fatto che lui già avesse riferito prima dell'attentato dei pericoli che poteva correre Ranucci in ragione di possibili attentati.
2: Calcio in chiusura, si è completato ieri sera il turno dei 32esimi di Coppa Italia, avanzano le squadre di casa. Il Pisa vince il derby toscano superando l'Empoli ai rigori, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittorie per 2-0 di Cremonese e Palermo rispettivamente su Sampdoria e Lecce. I 16esimi si giocheranno a inizio settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

finiscono appunto sui siti, anche che quelle che dovrebbero essere un po' più seri, i siti, appunto, quelli di informazioni, delle news, eccetera, eccetera, perché mi è appena uscita la DV di delle camicie che credo tu possa comprare da qualche parte online, delle camicie terrificanti con stile giapponese, diciamo così, chiaramente fatte con l'intelligenza artificiale, le grafiche, c'è la grafica appunto di un gatto obeso, enorme, insomma, grandissimo, un gatto enorme che si mangia il ramen. Ora mi chiedo, che cosa ha fatto il mio algoritmo? Dove è andato per far sì che io pensassi che questa maglietta, che questa camicia mi interessasse davvero? Un gatto enorme che mangia del ramen con come sfondo dei ciliegi. Io a volte mi faccio delle domande, purtroppo non riesco mai a darmi delle risposte, soprattutto quando sono online. È incredibile. Ci sono gli Shepherd.

0: cielo per Pep Gigu Woman, questo è Radio Number One insieme a Ira Star, la cantante nigeriana. Ne abbiamo appena ritrovato appunto uno dei singoli dell'estate 2026, appunto questa canzone per le donne, Woman. Parlavamo di strane pubblicità che arrivano online, anche sui siti quelli un po' più seri, lo sappiamo, insomma, se bazzichiamo un pochino l'internet ci capita spesso di trovare delle ads, degli advertisement, così si dice nel gergo, insomma, che ti propongono un po' la qualunque. Ecco, sempre scorrendo questo sito di notizie mi è arrivata anche la pubblicità del test cognitivo.
1: Beh, molto bene, brave, sì, ogni tanto sarebbe meglio farlo, sì.
0: E poi anche degli yacht per andare in Costa Azzurra. Ora, io non so bene internet chi pensa che io sia, però lo yacht, forse dovevi proporlo a qualcun altro, non a me. Dai, c'è Cenere di Lazza, l'ascoltiamo.

0: Splendida Ray nel suo vestito rosso, Where is my husband? L'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola, raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ben ritrovati da Deni Nardi. Al nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato con scarsi fenomeni. Temperature in calo con massime tra i 28 e i 33 gradi. Al centro transito di veloci piovaschi sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica, temperature in calo a est con massime tra i 29 e i 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi sul basso Tirreno e lungo l'Appennino nelle ore pomeridiane, temperature in calo con massime tra i 29 e i 34 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

Basta nostra Gaia qui su Radio Number One. Una buona giornata a tutti voi alle 9.30 di questo martedì 18 di agosto. Io sono Agnese con voi in Summer One su Radio Number One e viaggiamo un pochino, viaggiamo anche con la mente e andiamo in Puglia, dove ha chiuso il bar dopo 138 anni. Pensate, era il bar del paesino, quello dove tutti si ritrovavano, tutti conoscevano tutti, sapete, paesino piccolino. Siamo a Pietramonte Corvino, provincia di Foggia, un paese di 2350 abitanti, quindi più o meno ci si conosce tutti, e un luogo proprio per ritrovarsi è sicuramente il bar. Ma il Caffè Basile, appunto, dopo 138 anni, nello scorso gennaio, ha chiuso i battenti. Buone notizie però, in verità, perché da allora quello che appunto era un luogo animato di persone, di sedie, tavolini, del rumore della macchina del caffè, si è spento, è vero, ma attenzione, perché a fine agosto, dal 25 agosto, si rianimerà più o meno degli stessi rumori, dello stesso vociare, non ci sarà più la macchinetta del caffè, ma questo Caffè Basile sarà comunque un luogo di ritrovo per tutte le persone, tutti gli abitanti di questo piccolo paese, o comunque tutti quelli che vorranno, insomma, far visita e o passano di lì e dicono: cosa faccio? Mi fermo un attimo, vedo delle persone che stanno chiacchierando, ecco, mi fermo lì. E insomma, la chiusura di questo bar era una cosa pesante, è stato un po' un colpo duro per questo piccolo paesino, e quindi c'è stato questo progetto proprio di riqualificazione, di riaprire, di ridare quello spazio a quello spazio, questa funzione sociale, aggregativa, sicuramente conviviale, che ha sempre avuto. Ci saranno degli arredi, dei mobili, giochi, dei libri condivisi, ci saranno anche delle attività da fare, culturali, una gestione collettiva di uno spazio, insomma, che non dovrà più essere vuoto, ma si ritornerà a essere rianimato dalle anime delle persone. È sempre una cosa bellissima. C'è Ciran.

0: La voce un po' malinconica di Pink, What About Us, qui su Radio Number One. È in arrivo una grande canzone, state qui.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

1991, una grandissima canzone U2 con One, l'abbiamo appena ritrovata qui su Radio Number One. E pensate che questa canzone segnò una svolta in qualche modo per la band irlandese, che stava, insomma, stava passando un periodaccio, diciamo così, perché durante le registrazioni dell'album Actum Baby, a cui appunto è tratta One, ci furono tanti conflitti tra i membri appunto della band riguardo alla direzione musicale degli U2, anche riguardo alla qualità del loro materiale. Insomma, c'erano tante tensioni, si litigava spesso, ci si insultava tantissimo, e queste tensioni portarono quasi allo scioglimento del gruppo, finché non raggiunsero una vera e propria svolta con l'improvvisazione del tutto casuale di One. Questa canzone fu scritta dopo che i membri della band furono ispirati da degli accordi messi giù un po' così per noia, forse, del chitarrista di Edge, che lui appunto stava suonando in studio. Il testo è stato scritto da Bono, il cantante, ed è appunto ispirato ai rapporti tesi tra i membri della band, ma anche alla riunificazione tedesca. Inoltre questo singolo, quando fu pubblicato come brano benefico, e quindi i proventi furono devoluti tutti alla ricerca sull'AIDS, un tema molto importante che riguardava sicuramente gli anni 80 e 90. Continuiamo con la musica, arriva Malika Ayane, questa è la sua Una possibilità.

Emma Louise, My Head is a Jungle. E chi non ha la testa che effettivamente è una giungla? C'è qualcuno metodico, ordinato, tutto anche un po' quadrato, ma nel senso buono, sia chiaro. Ecco, un po' vi invidio, molto invidio, diciamo così, perché sì, a noi qua abbiamo teste con una vera e propria giungla, liane, scimpanzé che saltano ovunque, qualsiasi animale. Cioè, è lì dentro che tenta di farsi spazio nei nostri pensieri e poi noi diciamo no, ragazzi, stiamo lavorando, non possiamo, comunque stiamo facendo cose un po' più serie, no, non posso pensare alla scimmiettina con che salta da una liana all'altra, anche no, grazie. è così, la vita di noi caotici è questa. C'è Dua Lipa a concludere Training Season e poi ci salutiamo.

0: sua training season a concludere le nostre tre ore insieme. Questa è Summer One, io sono Agnese, ci risentiamo, ci ritroviamo qui sempre alla stessa ora, dalle 7 alle 10 anche domani mattina per tutta settimana fino a venerdì. Io ora vi lascio con Fabiana, che saprà tenervi compagnia per tutta la mattinata con tante notizie, spunti e curiosità. Ci risentiamo domani, ciao, buona mattinata a tutti.
1: Summer One.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora una notte di attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito la regione di Kharkiv. Il primo bilancio parla di almeno 10 morti e diversi feriti, numerosi gli edifici residenziali danneggiati. 2 morti e 4 feriti anche nella regione di Zaporizhia, bersagliata da oltre 1100 attacchi in meno di 24 ore. Oltre 600 invece i droni lanciati da Kiev sulla regione di Mosca. 180 quelli intercettati o distrutti, riferisce il sindaco della capitale russa. Almeno 3 feriti, tra cui un bambino di 10 anni. È scaduta ieri la fragile tregua più volte violata tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia che non sarà prorogata e avverte l'Oman: colpiremo pesantemente se si metterà di mezzo sullo stretto di Hormuz. In pressing le cancellerie per scongiurare una nuova escalation. Il presidente turco Erdogan invita al dialogo. Non esiste una soluzione militare al conflitto, ricorda anche il segretario dell'ONU Guterres. Sparatoria questa mattina in una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto poco prima delle 8, ora locale, nel campus dell'Ateneo di Zamboanga. Uno studente è entrato in aula armato, ha aperto il fuoco uccidendo 2 ragazzi e ferendone altrettanti, poi si è suicidato. L'aggressore indossava una telecamera con cui ha ripreso in diretta l'attacco. Sospese le lezioni mentre la polizia ha avviato un'indagine per far luce sul movente dell'aggressione. Proseguono serrate le indagini sul clamoroso furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al MUME, il museo regionale interdisciplinare della città siciliana. Smentita dagli inquirenti la notizia del ritrovamento e del sequestro del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi. È caccia aperta al basista, che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre restano sotto la lente i comportamenti dei 4 custodi in servizio la sera del colpo. I sistemi di sicurezza, sia quelli d'allarme che di videosorveglianza, erano perfettamente funzionanti, ha confermato la direzione del museo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

0: Schino. Ma che bello che è questo vivere tranquilli nella città con il freschino. Questa notte abbiamo, come dire, no, eravamo anche l'indice lenzuolino su, lenzuolino giù, che già è tanta roba, cioè, no, visto il caldo pazzesco che abbiamo sofferto nei giorni scorsi, che forse tornerà, ma non ci voglio manco pensare, dai. Allora, anche oggi un po' di curiosità, come sempre presi per voi dall'Italia e dal mondo, ma tantissima, tantissima musica, come sempre nella nostra Summer One.
1: Summer One!

anche l'anno. Sì, vabbè, voglio dirlo solo perché sono messa male io, non mi hanno fatto bene le vacanze. No, perché uno dovrebbe tornare dalle vacanze molto più carico, no? C'è, capito, fresco. No, fresco sì, devo dire che insomma, no, abbiamo trovato una temperatura decisamente migliore rispetto alla partenza. Io, non mi hanno fatto bene le vacanze. No, perché uno dovrebbe tornare dalle vacanze molto più carico, no? C'è, capito, fresco. No, fresco sì, devo dire che insomma, no, abbiamo trovato una temperatura decisamente

vari luoghi, anzi come cantava Scani, tutti i luoghi, tutti i laghi d'Italia e del mondo, cioè persone che fanno delle cose, come dire, sì, però un po' cafone, capito? E però poi vengono fortunatamente punite. E tra poco vi racconto un paio di episodi, in questo caso accaduti in Italia, sì. Barbara Disco Machine, I love.

Miles, Dance No More, procede a gonfie vele la sua storia d'amore con Zoe Kravitz, la figlia, sì, quella che aveva detto del papà Lenny Kravitz, che porta solo camicie attillate per far vedere i capezzoli che spuntano. Lui l'ha presa a ridere, anche perché non poteva negare chiaramente l'evidenza, voglio dire, si veste sempre così Lenny Kravitz. Siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14, parlavamo di estate cafona. Allora, ci sono diversi episodi, Allora, c'è il bell'imbusto che nel Salento ha parcheggiato il suo pick-up nella zona delle dune, ha preso 5.000 euro di multa e questa volta è stato il vice sindaco che, insomma, giustamente si è fatto paladino, lui e tutta la giunta vanno in giro per vedere chi si comporta male. In questo caso è stato beccato questo signore, se non è esattamente un signore, che ha parcheggiato questo enorme pick-up sulle dune, ha detto vabbè, io ce l'ho grosso, posso fare quello che voglio, voi non mi potete fare nulla, e invece ha preso la multa di 5.000 euro e tra l'altro sarà anche denunciato per danneggiamento ambientale perché l'ha fatto sopra, diciamo, delle anche, no, come dire, piante, insomma, che non si possono assolutamente calpestare con queste ruote giganti, per cui, insomma, la pressione, diciamo, in questo caso su Porto Cesareo al massimo, anche perché si passa, pensate, da 6.000 residenti invernali a circa 200.000 presenze estive, quindi ci vogliono veramente tantissimi controlli. Oggi mi

0: I cuoricini dei Come Cose, stavamo parlando qui a Radio Number One nella Summer One dell'estate Cafonal, non solo il pick up che è stato parcheggiato nelle dune, nel Salento, ma anche a Jesolo, dove ci arrivano notizie veramente incredibili, pallonate in faccia a chi passeggia, telefonate ad alto volume, incuranti del vicino, insomma tantissime le regole che non sono state rispettate, fra le quali anche molti fumano nonostante il divieto che è stato introdotto quest'anno, quindi noi proprio le regole le rispettiamo, perché tanto poi se ci fanno le multe, mica le paghiamo. Vabbè, questi sono quelli che si comportano male, poi devo dire. Ah no, poi c'è anche la tendopoli sulla spiaggia libera. Allora, io quest'anno, vi dico la verità, allora, nelle varie cose che ho visto, mi è capitato di vedere, ma in questo caso non erano italiani, ma turisti stranieri, che avevano montato una tenda e i divani e le poltrone gonfiabili. Sì, esattamente quelle lì. Quindi praticamente si erano create un angolo, capito, sofà, divano, mancava solo il tavolino e poi praticamente una sorta di soggiorno on the beach era praticamente fatto. Vabbè, insomma, da non imitare, non lo so, probabilmente si può fare in alcuni posti, ma immagino bisogna chiedere anche dei permessi. Rimanete lì, tra poco vi porto a Firenze.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 23 agosto dalle 21.
1: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
2: Ermal Meta.
3: Stella stellina, la notte si avvicina. Non basta una preghiera per non pensarci più.
1: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

Bella questa coppia, Angiolina Mango con Marco Mengoni, sono le 10:28 minuti, buona martedì a tutti voi, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora, vi porto a Firenze dove i turisti vanno pazzi per le buchette, che non sono le buche della strada, ci mancherebbe altro. Da alcuni anni le finestrelle da cui si comprava il vino nel 500 sono state riaperte e sono state, diciamo così, talmente tanto pubblicizzate sui social che adesso tutti i turisti, soprattutto quelli americani, e tra poco vi spiego perché, che arrivano a Firenze praticamente le usano. Quindi i centri storici, questo in questo caso diciamo delle, di Firenze, ma delle principali città d'arte italiane, sono sempre più, no, modellate sulle esigenze dei turisti, e a Firenze ci sono queste famose buchette, si tratta di piccole aperture nelle facciate dei palazzi del centro storico che risalgono al 500 e che oggi vengono usate per servire da bere. Allora, queste buchette sono diventate famose grazie al programma della CNN Searching for Italy, dove lo straordinario attore americano Stanley Tucci viaggia per l'Italia mangiando tipicità di ogni regione. E quindi praticamente dopo la messa in onda della puntata su Firenze in cui venivano mostrate le buchette, tutti gli americani hanno detto: bella questa cosa, dobbiamo andare a Firenze, prendere il vino e farcelo servire nelle famose buchette. Per cui adesso è diventato talmente virale che se non lo fai è come perdersi, che ne so, una tappa in un monumento importantissimo. Vabbè, insomma, a livello culturale non equivale alla stessa cosa, ma sicuramente come esperienza, diciamo da turista, è qualcosa di molto carino. Ci sono Jungkook.

Taylor Swift, che si è da poco sposata, come sapete, con la star dell'NFL Travis Kelce, e ha anche dichiarato recentemente di voler diventare presto mamma, di mettere al mondo un sacco di pargoli, ma di farlo sincronizzata con Selena Gomez. Adesso non so come faranno esattamente, poi io me le immagino tutte e due lì nella fase clou, canteranno in sala parto, sai che roba, no? Cioè, deve essere veramente, no, glielo auguro che si possa fare insieme, insomma, ma non è così semplice. Comunque diciamo che è un obiettivo che si sono poste in comune. Allora, eravamo rimaste a queste famose buchette di Firenze, che sono queste buchette in cui si serviva il vino nei palazzi del Cinquecento, che sono diventate praticamente famose perché l'attore Stanley Tucci, che per intenderci è, diciamo, l'attore che dà il volto a Nigel Kipling, il braccio destro di Runaway, di Miranda, no? Della sua rivista di moda Runaway, l'ha fatto vedere all'interno di questo programma che è diventato famosissimo, in onda sulla CNN, Searching for Italy, e da lì c'è stato un vero e proprio boom, insomma, di queste buchette, per cui tutti i turisti che arrivano dall'America vogliono farsi servire il vino lì. Attenzione, perché si può ordinare vino solo fino alle ore 21, perché le buchette poi vengono chiuse, perché scatta il divieto di consumare alcolici per strada. Bella però, adesso quando torno a Firenze vado anch'io con le buchette, poi vi faccio sapere.

0: All Time High e Nick Santos, la musica di Radio Number One nel nostro appuntamento della Summer One per le prossime due settimane, dalle 10 alle 14. Fabiana con voi. Poi attenzione, perché dal 31 di agosto si riparte con la nuova stagione, gli spacca notizie, torneremo al nostro solito orario dalle 10 alle 13. E allora, sono tante le cose che stanno accadendo in quest'estate, l'abbiamo detto, super affollata di turisti, meno male, qualcuno direbbe, soprattutto le strutture ricettive, sono arrivati tantissimi stranieri, molti americani che, come dicevo, hanno apprezzato le buchette, ma mica solo quelle di Firenze, insomma il vino, il cibo, hai voglia, insomma, no? Puoi andare, girare in tutto il mondo, ci sono, è vero, posti meravigliosi, ma insomma, dai, noi abbiamo delle caratteristiche che sono difficilmente inimitabili. Rimanete lì, tra poco, come sempre su Radio Number One, anzi subito in arrivo una grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

protagonisti del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro, cioè, di Zucchero si è parlato recentemente proprio per queste sue dichiarazioni che ha fatto su Stefano De Martino, prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Perché che cosa è successo? Zucchero è stato ospite di questo festival culturale ad Alassio, si è parlato di un sacco di cose, anche del Festival di Sanremo, di Stefano De Martino come direttore diciamo artistico, e lui dice lo fa lui, però magari ha delle qualità nascoste, avrebbe preferito diciamo altre persone. Ha fatto il nome del produttore discografico Stefano Senardi, che era presente in quel momento sul palco, soprattutto dice per la sua grande conoscenza musicale. Dice vabbè, insomma, lo conosce come presentatore, ma non lo conosco come cultore musicale, perché da un certo punto dal pubblico si leva un urlo, non capisce niente, quindi si smarca Zucchero dicendo vabbè, questo lo dici tu, rivolto allo spettatore del pubblico, dice io non l'ho detto. E comunque ne ha avute anche per le Eurovision, che ha definito un festival di plastica, dove la gente e gli artisti cantano in playback, e insomma poi la chiusura è stata Festival di Sanremo, Eurovision contano meno di zero. Salutiamo Stefano De Martino. No, vabbè, ma secondo me poi le cose sono state un po' strumentalizzate. Ha sintetizzato, diciamo, un po' il suo pensiero, ma comunque magari poi Stefano De Martino lo invita al prossimo Festival di Sanremo, si conoscono, lo trova simpaticissimo, lui va a

Number One. Allora, attenzione, perché tra poco vi parleremo di qualcosa che secondo me non, io devo capire ancora se può piacere o meno. Cioè, in autostrada arriva il free flow. Che cos'è, voi direte? Free flow? È una novità, è già presente in alcune autostrade. Ve ne parlo tra poco.

0: Soul, questo è il nuovo singolo di Bruno Mars, pochi minuti alle 11, rimanete lì, tra poco in arrivo la redazione con tutte le ultime notizie.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. In Medio Oriente, Trump e gli Stati Uniti non vogliono estendere il cessate il fuoco con l'Iran. Sempre il presidente USA: bombarderemo l'Oman se si mette in mezzo su Hormuz. Gaza: meglio che Israele non attacchi. Netanyahu a Kushner: nessun ritiro da Gaza senza disarmo completo di Hamas e il problema sono le prossime elezioni di fine ottobre. In una telefonata Trump-Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non smettere di portare avanti la diplomazia. La guerra di Putin, giorno 1637, l'Ucraina lancia 620 droni contro Mosca. Intanto in Russia è pugno duro contro il partito pacifista Yabloko. La Corte Suprema respinge il ricorso sull'esclusione dal voto ed i sostenitori vengono prelevati dalla polizia durante l'udienza. Caso Ranucci, Walter Lavitola dal carcere: l'attentato è stata una scelta solo mia, pentito di aver inguaiato mio fratello Sigfrido Ranucci. Il legale al riesame, Lavitola renderà altre dichiarazioni spontanee. Per la cronaca, ultraleggero scompare dopo il decollo da Capo d'Orlando, dispersi due avvocati. L'aereo con a bordo Carlo Arnulfo e Angela Buccico era diretto a Sibari. L'allarme è stato lanciato dai parenti dopo aver perso i contatti con i due. Droni ed elicotteri per le ricerche. L'ultimo segnale risale alle 10:24 di domenica mattina, quando la donna ha inviato a un parente una foto dello Stromboli scattata dall'aereo. I finanzieri della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato in flagranza di reato un tassista sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di hashish, i baschi verdi, nel corso delle quotidiane attività di perlustrazione e vigilanza. Insospettiti dallo stato di agitazione dell'uomo nel corso di un controllo, hanno ispezionato accuratamente il taxi, scoprendo all'interno del vano portabagagli 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 500 grammi. Furto al museo di Messina: gli inquirenti stanno cercando di capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nel trafugare le opere di Antonello da Messina, nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Gli stessi si starebbero chiedendo se non ci fosse nessuno dei custodi nella stanza dei controlli a osservare i monitor o perché non sono intervenuti quando è scattato l'allarme. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

Maledetto me con Fulminacci, 11 e 5 minuti, buona martedì a tutti voi, siete con Radio Number One, con la Summer One, Fabiana con voi fino alle 14, allora tantissime persone che sono ancora in vacanza, si vede dalle città, insomma dei paesi che piano piano si rianimeranno, un po' in tutta Italia, moltissime persone che stanno per partire e che quindi percorreranno lunghi o brevi tragitti in autostrada, dove c'è questa novità di cui tutti stanno parlando, il free flow che è già attivo in alcune tratti autostradali, poi vi dico anche quali, il modello che praticamente azzera completamente le barriere fisiche, le sbarre d'arresto, è già operativo su circa 200 chilometri della rete nazionale, sulla 36 Piedemontana Lombarda, la A33 Asti-Cuneo, le tangenziali di Como e Varese, il raccordo Spitaletto Montichiari. Allora, cambierà praticamente poco o nulla, questo lo dobbiamo dire, no, per chi ha il tempo le pass, mentre per tutti gli altri è sicuramente una grande novità. Come funziona? Ve lo dico tra poco, e anche che cosa succede se poi voi non pagate chiaramente il pedaggio, che non sarà più da pagare, diciamo, nel momento contestuale, visto che non ci saranno più le barre praticamente, ma entro 15 giorni. E lo so che qualcuno dirà, vabbè, chi non paga come si fa? Siamo certi che tutti pagheranno? Ci saranno delle multe salatissime. Comunque tra poco vi spiego tutto, ci sono i Cranberries.

insieme a Spyro, Material Lover. La musica di Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Stavamo parlando di questa grande novità del free flow, quindi sulle autostrade praticamente niente più sbarre e caselli, non cambierà nulla per chi ha il dispositivo del telepass, cambierà parecchio invece per tutti gli altri. Come funziona? Per chi non ha il dispositivo, le telecamere ad alta definizione fotografano la targa, riconoscono la tipologia del veicolo e calcolano l'esatto chilometraggio percorso. Allora, attenzione, perché naturalmente il pedaggio non verrà più pagato al momento dell'uscita dell'autostrada, ma deve essere effettuato entro 15 giorni solari, trascorsi i quali poi ci sarà il sollecito di pagamento per posta e insomma multe anche salate che vanno dagli 87 ai 344 euro se non si paga, con anche la contestuale decurtazione dei due punti della patente. E poi attenzione, insomma, perché potrebbero esserci classici anche messaggi fake, no, i falsi messaggi che ti dicono di pagare, poi magari tu paghi, insomma sono tante e non hanno a che fare naturalmente con i pedaggi autostradali, quindi bisogna fare assolutamente attenzione e comportarsi decisamente bene, perché secondo me poi con la targa fotografata insomma ci sarà poco da fare i furbetti. Allora, in alcuni tratti è già attivo il free flow, vedremo se sarà una novità che sarà poi presente in tutte le autostrade d'Italia. Benson Boone.

0: Businessman, dito nella piaga, allora rimanete con noi, tra poco qui a Radio Number One vi parlerò del metodo Sudoku per fare la valigia, quella facile facile facile, se ci sono persone che devono ancora partire, ma ancora prima tutte le ultime notizie sul fronte meteo.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Number One, Meteo.
1: 11:25 minuti, martedì 18 agosto, qui a Radio Number One. Tutti gli aggiornamenti sul meteo. In arrivo un fronte intenso, fronte perturbato che insisterà per almeno un paio di giorni sulle regioni settentrionali, interessando in parte anche il centro. Questo significherà forti temporali anche a carattere di nubifragio al nord, con picchi pluviometrici anche di 150-200 mm e una nuova intensa ondata di caldo al sud, con temperature che potrebbero addirittura schizzare nuovamente verso la soglia dei 40 gradi. Attenzione, perché insomma le giornate, diciamo i giorni più critici per i temporali e questi nubifragi previsti al nord dovrebbero essere giovedì e venerdì. Comunque vi daremo chiaramente nei prossimi giorni tutti i dettagli. Nel frattempo, se volete saperne di più, come sempre scaricate l'app di Trebi Meteo.

Il nuovo singolo di Madame si intitola Mama No Mama. 11:29 minuti, buon martedì 18 di agosto, siete con Radio Number One nella Summer One. Fabiana con voi fino alle 14. Allora, possiamo dirlo tranquillamente, almeno per me lo è e penso per moltissime persone. Poi ci sono quelli che quando devono fare le valigie, gli zaini per partire per le vacanze, mettono dentro le robe, no? Così a caso, e la fanno facile, insomma. Poi secondo me è un problema che avvertono di più le donne, il sesso femminile, quando deve fare la valigia magari è un po' più, no, va un po' più sbattimento, porto quello, poi se mi serve quello cosa faccio. Allora, il metodo Sudoku, tra poco poi entreremo meglio nei dettagli, prende proprio ispirazione per fare la valigia dalla logica del celebre gioco numerico, in cui, come sapete, ogni elemento deve trovare una posizione coerente all'interno di una struttura ordinata. Direte, vabbè, ma tutta sta roba per fare una valigia? Allora, intanto vi dico già che bisognerà selezionare capi che non devono essere scelti singolarmente, ma in funzione della loro capacità di combinarsi tra loro. Quindi si partirà in pratica da 9 capi, 3 capi per la parte superiore, 3 per quella inferiore e 3 per la sovraesposizione. Eccolo là. E poi tra poco vi dirò anche come, insomma, funziona, no? Ecco, detto questo, diciamo, questo sistema del Sudoku per fare la valigia dovrebbe facilitarci la vita. Io dovrei farlo anche nell'armadio, eh? C'è Carol

diciamo, da mettere sopra. Allora, attenzione, perché per diciamo la moltiplicazione delle possibilità 3x3x3 arriverebbero fuori 27 outfit possibili. Questo per evitare che poi, insomma, uno in vacanza magari rischi di mettere sempre la stessa cosa, che poi io faccio così, cioè riempio la valigia e poi metto sempre le stesse cose, quindi anche senza il sudoku, cioè voglio dire. Attenzione, perché non può valere, diciamo, per chi, non so, va in vacanza in un posto particolare dove viene richiesto un outfit di un certo tipo, che ne so, per esempio uno va ad Oslo, poi mi parte, mi torna, mi va alle Maldive, e allora lì la vacanza diventa più complicata. Ma quello lì noi consigli non glieli diamo, perché ci sta un po' qua, cioè uno che va prima in Norvegia, poi alle Maldive, poi torna, poi mi va da un'altra parte, no, in quel caso i consigli non glieli diamo. Però attenzione, sono, diciamo così, rimedi molto facili, anche perché il vantaggio più immediato è quello di avere una valigia snella, possibilità di decidere in fretta quello che ti devi mettere, e poi la valigia che pesa poco, che

0: Certo che stavo pensando al metodo Sudoku per fare le valigie, una come Miranda, no, di Runway, si fa il metodo Sudoku per fare le valigie, no, c'ha 400 valigie, 400 persone, ognuna dedicata a portare una valigia. Allora, intanto colgo l'occasione anche per salutare gli amici che ci mandano le foto dalle vacanze, in particolare un nostro amico che ci ha dato una foto molto carina dall'isola d'Elba, vabbè, dove c'è un bellissimo mare, e che mi chiede com'è bravo, com'è a Bergamo. A Bergamo non lo so, Federico, perché io vado in onda da Milano. A Milano devo dire che si sta bene, non c'è nessuno, cioè, però c'è poca gente, c'è freschino, quindi ancora si respira. Poi sappiamo che soprattutto questo finirà e vabbè, però comunque buone vacanze a te e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Se volete le foto ce le potete mandare, le guardiamo, felici di condividere con voi questi momenti bellissimi. Intanto rimanete lì, perché in arrivo c'è come sempre una grande canzone.
1: L'estate di Radio Number One. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Vanessa Carlton e Thousand Miles. Pensate che ha composto questa canzone praticamente nella sua stanzetta quando di New York. Lei è americana, newyorkese, quando aveva solo 17 anni. Un vero e grande, devo dire, talento. Praticamente poi la storia di questa canzone narra la cotta, secondo me è vera, credo che lei l'abbia frequentata realmente, la Juilliard School, che è una delle due scuole, diciamo, più famose, no, di New York, che sono frequentate da quelli che vogliono diventare artisti. Una è la High Performing Arts, quella di Saranno Famosi, per intenderci, e poi c'è la Juilliard per i ragazzi però diplomati, quindi un po' più grandicelli, che vogliono intraprendere la carriera di musicisti, attori o cantanti. E questa canzone di Vanessa Carlton narra, racconta proprio la storia di una cotta, di una ragazza per il suo compagno di corso, di scuola, la Juilliard School. Beh, però se le cotte, ragazzi, producono sto tipo di canzoni, ben vengano le cotte comunque sempre. Mark and Cremont con Serena Brancale.

San Siro, anche se ci sono stati diversi problemi tecnici. Tra l'altro il suo nome è un omaggio alle notti perse tra feste e vagabondaggi durante l'adolescenza. Ma cosa faceva il weekend durante l'adolescenza? No, perché per scegliere un nome d'arte così ne ha fatte parecchie. C'è Sabrina Carpenter.

0: Years, Sabrina Carpenter, pochi minuti alle 12, rimanete lì, sta per arrivare la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. A pochi secondi alle 12 ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, re dei produttori cinematografici, lo hanno annunciato le figlie. Tra i tantissimi titoli prodotti in 70 anni ci sono Ricomincio da tre, Il grande cocomero e Ninfa plebea. Caso Ranucci, Walter la vitola dalla carcere, l'attentato è stata una scelta solo mia, pentito di aver inguaiato mio fratello Sigfrido Ranucci. Il legale al riesame, la vitola renderà altre dichiarazioni spontanee. Ultraleggero scompare dopo il decollo da Capo d'Orlando, dispersi due avvocati. L'aereo con a bordo Carlo Arnulfo e Angela Buccicco era diretto a Sibari. L'allarme è stato lanciato dai parenti dopo aver perso i contatti con i due. Droni ed elicotteri per le ricerche. L'ultimo segnale risale alle 10:24 di domenica mattina, quando la donna ha inviato a una parente una foto dello Stromboli scattata dall'aereo. I finanzieri della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato in flagranza di reato un tassista sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di hashish. I Baschi Verdi, nel corso delle quotidiane attività di perlustrazione e vigilanza, insospettiti dallo stato di agitazione dell'uomo nel corso di un controllo, hanno ispezionato accuratamente il taxi, scoprendo all'interno del vano portabagagli 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 500 grammi. Aeroporto di Catania, la SAC, la società che gestisce lo scalo, fa sapere di aver disposto la riapertura dei settori precedentemente chiusi e l'eliminazione di tutte le limitazioni ai voli dopo che lo stato di allerta delle attività vulcaniche è passato da red a orange. Furto al museo di Messina, gli inquirenti stanno cercando di capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nel trafugare le opere di Antonello da Messina, nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Gli stessi si starebbero chiedendo se non ci fosse nessuno dei custodi nella stanza dei controlli a osservare i monitor o perché non siano intervenuti quando è scattato l'allarme. Naufragio a largo della Libia, 7 migranti morti e 2 in gravi condizioni, salvate altre 50 persone, viaggiavano su una piccola barca di legno che si è capovolta e sono stati soccorsi da Emergency, tra di loro 29 minori non accompagnati. È indagato per attentato omicidio l'agente della penitenziaria che ha sparato al pronto soccorso di Prato per 3 volte con la pistola d'ordinanza, colpendo ad una gamba con un solo proiettile un pregiudicato 22enne del Marocco mentre tentava di fuggire dalla zona ambulanze. Per il SAP, il ragazzo marocchino ha aggredito e ferito 2 agenti per scappare, fratturando la mano ad uno di loro con lo stesso estintore con cui aveva scatenato il parapiglia fra pazienti e sanitari. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

Drop Dead, l'ultimo singolo di Olivia Rodrigo. Sono le 12:06, buon martedì 18 agosto a tutti voi, siete con Radio Number One nella Summer One, il nostro appuntamento estivo. Fabiana con voi fino alle 14. Allora, abbiamo già parlato prima proprio della partenza, diciamo, del periodo delle vacanze, di quanti italiani fossero o stessero, diciamo, per ricorrere ai prestiti per partire. 225 milioni, adesso abbiamo i dati, finanziati in 6 mesi. Crescono anche le formule di pagamento dilazionato rispetto, diciamo, al classico prestito, cioè quello del buy now pay later. Allora, diciamo che sempre più famiglie ricorrono al prestito. La cifra in media richiesta per questi 25 milioni di italiani che hanno scelto di andare in vacanza è all'incirca 5.000 euro con il rimborso che viene previsto, diciamo, su 50 rate mensili da circa 128 euro e che chiaramente, insomma, secondo questi studi, queste analisi, al momento sì, ti fa la vacanza, però poi è ovvio che il costo della vacanza va ben oltre per gli interessi la sua durata effettiva. E dicevamo, c'è sempre di più questa formula del buy now pay later. Tra poco ne parliamo, anche perché tantissimi italiani hanno deciso di ricorrere a questo, anche perché, insomma, le vacanze le vogliono fare tutti, ma costano un bel po' di soldi, tenendo presente che secondo altri studi un italiano su due è invece rimasto a casa e quindi le vacanze non le ha proprio fatte. Ci sono i Muse.

Piedi tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, la musica di Radio Number One. Allora, eravamo rimasti a Londra, dove il consiglio di Westminster vorrebbe impedire, diciamo, ai londinesi di consumare e di bere

raccontavano, come dire, la giornata, quindi è una tradizione assolutamente radicata, difficilissima insomma da togliere. Tutti quanti hanno protestato, considerate anche che per i pub è una forma di guadagno in più, no? Persone in piedi, non sedute, c'è un via vai di un maggior numero di persone, quindi significa dare anche più consumazioni. Allora, questo giornalista che è molto famoso a Londra, Simon Jenkins, ha scritto che bere in piedi è una forma di socialità liquida che mette in contatto le persone, incoraggia tutti a parlare con gli sconosciuti, a fare conversazione e a rovesciare birre sulle giacche.

la tua, cioè sulla mia magari anche no. Vabbè, a me è capitato di rovesciare un vino su una camicia bianca di un tizio che non conoscevo. E quindi dice, nessuno deve prenotare un tavolo o nessuno viene rimbalzato da un locale quando è pieno. Tutti possono andare e venire o stare lì praticamente tutto il giorno. Quindi insomma la proposta c'è, è stata criticata sia dal primo ministro Burnham che dal sindaco di Londra. Diciamo che siamo abbastanza fiduciosi sul fatto che non vedrà mai la luce. Ci sono Sophie and the Giants.

0: forse. Un'estate de fuego, quella di Annalisa con Esibizionista. Rimanete lì, tra poco a Summer One, Radio Number One, vi portiamo a Ischia, dove era coperto, mimetizzato, perché era un resort abusivo, però l'hanno scoperto. Vi diciamo tutto tra poco.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: WhatsApp.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

American Girls, la voce è quella di Harry Styles, anno bellissimo per questo giovane artista. Allora, 13:29 minuti, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi ancora per mezz'ora fino alle 14. Allora, questa mattina è uscita questa notizia che riguarda, ogni tanto ne escono, devo dire, questa estate è incredibile, perché se voi andate a vedere il video, la foto, siamo ad Ischia, c'è questo resort abusivo che è stato costruito in un'area protetta, tra l'altro anche a rischio frana, quindi praticamente in una zona in cui diciamo in caso di piogge o di terremoti, cose del genere, metterebbe praticamente in pericolo serio anche i clienti, che ovviamente magari sono anche ignari, no? Di tutto questo. Che cosa è successo? Per eludere i controlli dall'alto si sono coperti, hanno coperto i manufatti in modo da confonderli con la macchia mediterranea, e quindi sono stati sbancati, pensate, circa 5 metri cubi di terreno intubato per 120 metri in sottosuolo con condotte idriche abusive, collegamenti elettrici in una grotta naturale, e il tutto coperto con rete mimetica per eludere i controlli. Però diciamo che poi alla fine, come dire, il resort, qualcuno magari ha fatto una soffiata, è stato scoperto e finalmente speriamo anche smantellato.

voce di Shawn Mendes, la musica di Radio Number One nella Summer One, mentre vedo già il Vise che sarà con voi insieme a Lilli poi per le prossime 4 ore nel pomeriggio. Beh, insomma, allora dai, riassumendo, abbiamo le marmotte che non giocano più in montagna per il caldo, perché fa troppo caldo. A Ischia, resort abusivo tra scoglie era nascosto da una rete mimetica. Le suore che litigano a Spotorno per i lettini, gli ombrelloni che vengono rimossi e buttati nei cesti dell'immondizia. No, però c'è della, come dire, c'è della fratellanza, questo c'è della calma, della rilassatezza in questa estate. No, vabbè, insomma, non è tutto così, ovviamente. Ci sono cose anche molto più tranquille. C'è Teddy Swims.

0: Teddy Swims con Guilty. Rimanete lì, in arrivo una grande canzone.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.

House Family, grande successo questa canzone, Lifted 1995, protagonisti come sempre del nostro spazio tutto dedicato alle grandi canzoni che ascoltate ogni ora, alle 40 di ogni ora nel nostro appuntamento, non solo della Summer One, anche durante tutto, tutta la programmazione autunnale e invernale. Allora, stiamo cercando degli aggiornamenti sul Palio di Siena che sapete era stato rinviato per maltempo, si dovrebbe correre, no? Oggi, mentre è arrivata poco fa proprio una notizia della morte di Varenne, sarebbe stato questo cavallo che è stato il leggenda dell'ippica, il più vincente di sempre, stroncato da un infarto. L'annuncio è stato dato sui social della scomparsa di Varenne, questo cavallo famoso in tutto il mondo, e sarebbe appunto morto a causa di questo infarto. Beh, insomma, tantissime persone, devo dire, al di là della bellezza straordinaria di Varenne, polemizzano, no? Un po' sul fatto di far correre questi cavalli, per come sono trattati, che a volte insomma vengono fatti correre anche, diciamo, in condizioni non proprio ottimali, e quindi molti, come un po' accade, anche se la situazione è assolutamente diversa, non mi sento insomma di metterli proprio sullo stesso paragone, protestano contro le corride in Spagna, in tanti dicono anche, vabbè, il palio, anche se è una tradizione che c'è da sempre, forse è il caso di non far più correre questi cavalli. Vabbè, nel frattempo comunque il palio resiste assolutamente ancora, e oggi è arrivata la notizia proprio, anzi pochi minuti fa, della scomparsa di Varenne. C'è Gaia.

Hold On. Allora, è diventato virale questo video. Possiamo dire che Fedez è un po' sfigato, però, cioè, è diventato da poco papà del suo terzo bambino, Edoardo, è andato in vacanza in Costa Smeralda, è andato in un locale, ha litigato con un buttafuori. Io non so perché sto ragazzo, cioè, litiga, c'è sempre qualcuno appostato, vabbè, naturalmente, nel suo caso, a riprenderlo con un telefonino, l'hanno ripreso mentre stava litigando, insomma, con questo buttafuori, in maniera abbastanza animata, e questo qua ha pubblicato il video, è diventato virale. Vabbè, insomma, lasciateli in pace, non state sempre lì a filmare le cose degli altri, capito che poi diventa virale, bravo, che ti dicono hai ripreso Fedez che stava litigando con un buttafuori, però anche no, insomma, non si può stare sempre a riprendere tutto e a filmare con i telefonini. Allora, c'è Miley Cyrus qui a Radio Number One e poi ci salutiamo. We were good.

0: Girls con Flowers a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Un ciao da Fabiana, vi lascio con Lilly e Alvise, ci risentiamo domani mattina a partire dalle ore 10. A domani.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: perfetto orario, buon pomeriggio, sono le 14.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Alessandra Giavazzi. Apriamo ancora con le guerre, perché non si attenua l'offensiva ucraina contro Mosca. Nella notte quasi 800 droni sulla capitale russa hanno ferito 3 persone, tra cui un bambino. 180 velivoli sono stati intercettati e distrutti dalle difese aeree. E intanto almeno 10 morti nel raid russo su Kharkiv. Spostiamoci nell'epicentro del fronte in Medio Oriente, dove una nave è stata colpita da un proiettile a Hormuz. L'equipaggio è stato assistito dalla guardia costiera dell'Oman, lo stesso Oman che ieri ha firmato un accordo con l'Iran sulla gestione dello stretto, provocando l'ira di Trump. Nel quadro già incerto si inseriscono altre minacce del presidente americano. A tregua di 60 giorni scaduta, non intende cessare i bombardamenti. Mentre l'alleato israeliano Netanyahu ha incontrato l'inviato e genero di Trump Kushner e confermato il ritiro da Gaza, ma solo dopo il disarmo di Hamas, così come prevede l'accordo siglato e sigillato da Washington. Un altro fronte caldo è quello dei migranti a Ceuta. La situazione resta molto preoccupante, ha detto il ministro degli esteri Tajani. La riapertura dello spazio Schengen sarà valutata in base all'evoluzione della situazione. Restano aperti anche i colloqui con la Germania sulla gestione dei 3 migranti che Berlino vorrebbe trasferire in Italia, basandosi sul Trattato di Dublino, non più in vigore dal 12 di giugno. Ora cronaca, indagato anche il personale del museo per il furto di 4 opere di Antonello da Messina dal Mume. Gli investigatori contestano presunte falle dei sistemi di sicurezza che a Ferragosto avrebbero permesso ai ladri di agire in 2-3 minuti portando via le preziosissime tavolette, di cui una asportata da una teca blindata. Il caffè costa in media 1,29€, quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Lo afferma il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, che in collaborazione con Assutenti ha realizzato un nuovo studio sui prezzi della tazzina, analizzando i nuovi rincari che hanno interessato il caffè nel corso del 2026. Il meteo non dà tregua, le correnti fresche dall'Atlantico abbassano le temperature, ma scontrandosi con l'aria calda della penisola stanno provocando violenti acquazzoni. L'apice si toccherà nei prossimi giorni, mentre non si esclude il ritorno dell'afa. Il rientro dalle vacanze è segnato anche dai disservizi delle compagnie aeree. Una famiglia è costretta ad acquistare un nuovo volo per tornare da Singapore e paga 9.000 euro, 2.000 per rientrare da Edimburgo a Catania a causa eruzione dell'Etna. Intanto però 2 ore fa l'aeroporto ha ripreso a funzionare a regime. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. L'estate di Radio Number One.
0: E siamo noi, Lilli
3: e Alvise, eccoci.
0: Eccoci, buon pomeriggio. Sono le 14:04 minuti di questo martedì 18 agosto. Si sta bene, la temperatura è quasi ideale, devo dire.
3: No, sì,
0: non è male.
3: È vero.
0: Caro Alvise, abbiamo davanti un pomeriggio intero per raccontare un bel po' di cose e per parlare. Perché a noi,
3: assolutamente,
0: piace,
3: sì.
0: A noi piace chiacchierare, capito?
3: Ci piace chiacchierare, ci piace ascoltare musica, ci piace passare il tempo con i nostri ascoltatori. 4 ore fino alle 18, quindi abbiamo semplicemente messo il piede all'interno delle vostre vite e della vostra giornata, ma poi continueremo con tutti i nostri argomenti del caso.
0: E allora cominciamo subito con Francesco Gabbani.
4: Summer One.
1: L'estate di Radio Number One.

0: Francesco Gabbani, la sua canzone dell'estate, Summer Funk, e nel Summer One ci sono Lilli e Alvise per raccontarvi quello che succede all over the world, caro
1: sì.
0: Alvise.
1: Sì, all over the world, perché è venuta fuori questa ricerchina, cara Lilli e cari nostri ascoltatori, in cui viene detto che parliamo sempre meno. Chiaramente questo discorso non si può applicare a noi perché noi di mestiere parliamo, però in generale è stata condotta questa ricerca, sviluppata tra l'altro nell'arco di 14 anni, quindi non stiamo parlando di dati raccolti dall'oggi al domani, e in 14 anni ci si è resi conto che le parole utilizzate sono sempre meno, i dialoghi fatti ogni giorno sono sempre meno.
0: Tra l'altro ci sono questi due studiosi, praticamente due psicologi americani che si occupano di questo fenomeno da oltre 20 anni, stanno studiando, e dall'analisi delle registrazioni quotidiane di quasi 2200 persone di età compresa dai 10 ai 94, quindi veramente hanno preso un po' tutte
1: le generazioni.
0: Esatto, è venuto fuori, tra l'altro studio fatto negli Stati Uniti ma anche in Messico, Australia ed Europa, è emerso che il numero medio di parole pronunciate ogni giorno da ciascuna persona è diminuito del 28%, e quindi ogni persona di anno in anno pronuncia in media 338 parole in meno rispetto alla media giornaliera dell'anno precedente. Non mi riguarda e non riguarda nemmeno te, anzi io recentemente mi sono sentita dire: ma ancora parli? Non è carina questa cosa, eh?
1: Beh, effettivamente vabbè, posso dire. Vabbè, adesso si va un attimino in ferie e ci si rilassa tutti quanti in questa estate, quindi ne approfittiamo per ricaricare le batterie delle nostre parole.

0: Siena Spiro, Siena Spiro, chiamatela come preferite, con Material Lover. 16 e 13 minuti su Radio Number One. Lilli, sai che un paio di nostri ascoltatori ci hanno scritto che anche loro ballano da soli a casa, quindi non sei la sola, non sei la sola.
1: Non sono l'unica svitata, insomma, vabbè, molto bene, mi fa piacere questa cosa, mi riempie di orgoglio, grazie a tutti quanti per la comprensione. Però a questo punto parliamo di scuola, visto che ormai manca pochino, adesso so che quando arriva questo periodo dell'anno i ragazzi già cominciano a sbuffare, uffa, sono quasi finite le vacanze. Allora, la Svezia, la Finlandia, la Norvegia, la Francia, l'Italia e la Danimarca stanno riportando un elemento fondamentale della classe, cioè libri stampati e appunti scritti a mano. Il cambiamento arriva mentre gli educatori e i politici mettono sempre più in discussione l'impatto dell'eccessiva attività frontale sugli studenti, sulla concentrazione e sul loro stare proprio attenti alle lezioni, perché si utilizza un po' troppa tecnologia. E allora che cosa hanno pensato in tutte queste scuole, in tutte queste nazioni? Di
0: ritornare all'analogico. Si ritorna al carta e penna famosissimo, che è una cosa dal mio punto di vista molto molto bella, e lo hanno capito soprattutto tutti i vari istituti scolastici europei, anche noi in Italia. Vabbè che noi in realtà non è che siamo proprio famosi per essere tendenti al digitale, però in linea generale anche le nostre scuole, i nostri professori, dato che è cambiata anche la generazione, adesso sono un po' più giovani, si erano orientati sull'utilizzo del digitale. La lavagnetta per esempio digitale c'è in molte scuole, quindi anche loro avevano deciso di abbandonare carta e penna, adesso la vogliono riutilizzare ed è una cosa bella.
1: Anche perché si sono resi conto che i ragazzi non sanno più scrivere, sanno proprio più scrivere con la penna. Allora, non solo i giovani, non solo i ragazzi, perché se ci facciamo caso, anche noi abituati a utilizzare le tastiere appunto dei computer, ormai, non so tu, ma io veramente a volte quando scrivo dico ammazza che brutta calligrafia che ho.
0: È vero.
1: Cioè, una volta scrivevo molto bene, adesso... veramente scrivo malissimo.
0: Però sai, Lilli, la differenza secondo me sta nel fatto che noi maggiorenni, quindi prendiamo un pochettino tutti noi adulti, siamo abituati anche magari a porre delle firme in dei documenti, dobbiamo compilare qualcosa a mano perché gli uffici dove facciamo determinate cose ce lo richiedono. I ragazzi a 14-15 anni non lo fanno già di base, quindi non possono essere abituati.
1: Comunque, vi piace l'idea di tornare al carta e penna? Adesso non dico il pennino con l'inchiostro, perché sarebbe effettivamente...
0: La piuma!

0: è veramente un po' troppo. Però carta e penna io ci sto. C'è peccato che non torno a scuola, perché sono un po' age. Però
1: per carità di Dio.
0: No, a parte che si può sempre tornare a scuola, c'è l'università della terza età. Attenzione.
2: È vero, è vero.
0: E c'è sempre la possibilità di studiare, di fare cose. Insomma, bisogna sempre andare avanti, mai tornare indietro. New truck, big

0: su Radio Number One. Stanno arrivando dei messaggi, Lilli, in merito all'argomento che abbiamo iniziato a toccare così in superficie, cioè il ritorno all'analogico oppure, nel caso della scuola, la carta e la penna.
1: Sì, carta e penna a scuola. Molti paesi del nord stanno attivando appunto questa soluzione perché c'è troppa tecnologia, i ragazzi non sanno più scrivere, ma anche l'Italia sta pensando alla reintroduzione di carta e penna alle scuole.
2: Sono stati fatti degli esperimenti a Colonia, per cui a parità di lettura, la lettura sulla carta viene memorizzata di più dal cervello, perché ha a che fare con la parte ancestrale dello stesso, quindi ciò che è manuale è sempre meglio rispetto a digitale. La Danimarca è avanti da questo punto di vista. Ciao Mauro dal fiume Adda.
1: Ciao Mauro. Una cosa per tutti: tenete la musica, il volume della radio un po' più basso quando mandate appunto i messaggi vocali, altrimenti non capiamo quello che dite voi. Tra poco che cosa c'è, Alvise?
0: Tra poco arriva la viabilità, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
3: Summer One, l'estate di Radio Number One.
4: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
5: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: E ci siamo, sono le 16.27, aggiornamenti che riguardano il traffico sulla 1, la Milano-Bologna, code per incidente tra l'allacciamento Milano tangenziale est e Lodi in direzione di Bologna. Ci sono code sulla 10, la Genova 20 miglia, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova, c'è un veicolo fermo allo svincolo di Genova Voltri, il traffico è rallentato anche all'altezza di Pietra Ligure, sempre in direzione di Genova. Sulla 10 ancora code traffico intenso, segnalato anche tra Finale Ligure e l'allacciamento con la 10 a 6 in direzione di Genova. Ci sono dei rallentamenti sulla 6, la Torino-Savona, per lavori tra la 6 e Fossano in direzione di Torino. Sulla tangenziale nord di Torino c'è un veicolo in avaria allo svincolo Regina Margherita in direzione della 32. Attenzione anche al vento forte sulla 5 tra Pont Saint-Martin e la barriera di Aosta. E poi chiudiamo con la 7, la Milano-Genova, dove c'è un incidente all'allacciamento appunto tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Guidate con prudenza come sempre e buon viaggio.

0: appuntamento a tutti da parte di Giovanotti, Alfe anche da parte nostra, Alvise, Lilli, Radio Number One. Buon vento, buona estate. A proposito di estate, Lilli, dato che siamo nel pieno della settimana di Ferragosto, c'è una nuova...
1: Ma che Ferragosto? È passato Ferragosto.
0: Ah, vabbè, comunque la settimana di vacanza è quella. Siamo a cavallo tra le due settimane.
1: Ma è passato Ferragosto, basta.
0: Va bene, tra poco è Capodanno, però comunque dobbiamo parlare di estate perché c'è una nuova moda che sta prendendo sempre più piede.
1: Sì,
0: è una moda carina, è una moda molto carina.
1: Sì, è una moda un po' stramba, secondo me, francamente. il costume da bagno con le maniche lunghe. Allora, sì. Non è ancora diffusissimo, diciamolo, non è ancora così diffuso il costume da bagno con le maniche lunghe, anche perché non ne capiamo francamente l'utilità. Però, allora, gli esperti dicono che tra l'altro sono tutti costumi super
0: alla moda,
1: sì. Firmati, insomma, griffati, eccetera, eccetera, costosissimi, chiaramente. Le hanno solo, cioè ce l'hanno solo le VIP, perché fotografano solo le VIP in barca con questi costumi. Però sembra che possa essere utilizzato ovviamente come body, anche nei pantaloni, con una gonna, anche durante l'inverno. Fa molto figo, insomma, per intenderci. Però sembra anche che blocchi oltre il 98% dei raggi UV, proteggendo la pelle da possibili scottature e lesioni.
0: Sì.
1: Ora, io leggendo un po' questo articolo sui costumi da bagno con le maniche lunghe, pensavo invece alla mia abbronzatura da ciclista, perché ho la maglietta con il segno della maglietta e dei calzoncini da ciclista, e quindi non sono molto alla moda, devo dirlo, insomma.
0: Ma
1: quanti
0: aspetta.
1: Di voi hanno i segni della maglietta?
0: Esatto, ma c'è anche un'altra moda che tu forse ti sei persa, ma io l'ho vista e sono imbarazzato per queste persone. Quest'anno c'è la moda di abbronzarsi con i loghi delle marche di moda. Adesso non facciamo i nomi delle varie marche di moda, però insomma immaginate quei loghi lì, magari la moda quella delle borse, quindi i marchi quelli delle borse famosissime, okay, eccetera eccetera, okay. E praticamente questi ragazzi e queste ragazze quest'anno hanno deciso di applicare dei veri e propri adesivi quando vanno a prendere il sole. Finita la loro giornata, tolgono questi adesivi e rimane sulla pelle,
1: il nome del,
0: del come
1: brand.
0: Se fosse un tatuaggio. Sì,
1: ma che gente.
0: È la moda di quest'anno.
1: Che bello, cioè meno male che sono fuori moda, guarda. Ma meno male, viva la maglietta del

0: Respect your mother, rispettate le vostre madri, lo dice anche Harry Styles in Dance No More, riascoltata qui su Radio Number One, Summer One.
1: Parlavamo di questo costume da bagno con le maniche lunghe, molto griffato, l'abbiamo visto fotografato tra l'altro a tante VIP eccetera, yes. C'è una VIP in modo particolare che è stata fotografata quest'estate, era sullo yacht con il marito e lei a un certo punto l'hanno intervistata e le hanno detto sì, però a proposito di questo costume con le maniche lunghe che ti metti, perché lo fai? E lei dice: ma così non devo spalmare troppa crema e non inquino. E qualcuno, certo, ovviamente ha commentato: certo, la crema inquina, lo yacht no. E quello, vabbè, insomma, quella è una piccola parentesi. Salutiamo anche Dario di Torino, dice: ciao ragazzi, la mia moda di quest'anno per l'abbronzatura è quella del muratore, vacanze passate a casa a sistemare il giardino e cortile, quindi canottiere, pantaloncini corti, sono Urca, troppo avanti. Bravo Dario,
0: sì, sì, sì.
1: Così si fa.
0: Come, vabbè, si diceva un tempo, per andare avanti bisogna guardare indietro, ed effettivamente questa è una moda del passato che si ripresenta ogni,
1: esatto,
0: anno poi.
1: Beh, meno male che almeno non è la canottiera di Fantozzi, cioè.
0: Quella bianca.
1: Quella bianca. Va bene, state lì, tra poco arriva una grande canzone e canteremo tutto.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: dici mamma mia di solito. Era il 1975, io sono cresciuta pane e ABBA, perché i miei genitori erano amanti degli ABBA e avevano lo stereo 8.
1: C'è una roba, che meraviglia.
0: Una roba che non c'è più. Mio papà aveva lo stereo 8 e in casa si ascoltava Mina, gli ABBA, Lando Fiorini. Io conosco tutte le canzoni di tutto il mondo, tutte le conosco, tutte. E questa era una di quelle. Tra l'altro mio papà aveva anche la cassetta, la cassettina, quando facevamo i viaggi per andare appunto in vacanza d'estate eccetera, cantavamo tutti in macchina, quindi capisci che io sono cresciuta così con la musica dentro, capito?
1: Beh certo, te la sei vissuta in maniera diversa. Tra l'altro, a proposito di Stereo 8, al Museo della Radio, che si trova, se non erro, a Torino, dovrebbero esserci degli esemplari di Stereo 8.
0: È vero.
1: Che ormai noi li chiamiamo esemplari come se fossero dei dinosauri. In realtà sono dei pezzi di elettronica meravigliosi questi.
0: Vabbè, insomma, è passato...
1: sono passati decenni.
0: Una vita,
1: vero.
0: E comunque questa canzone, che è tanto bella, che abbiamo visto al cinema, abbiamo visto il musical, eccetera, eccetera, eccetera, in realtà parla di una relazione altalenante e un amante che è infedele. Quindi non è che, quindi tu, quando tu scopri che vieni ripetutamente tradito, cosa dici?
1: Mamma mia, un po' alla Super Mario. Mamma mia.
0: Esatto.
1: Andiamo verso il futuro e lo facciamo con Karol G e Manu Chao adesso, Viajando por el mundo.

0: Papa. Tony F, Gaia, Sesso e Samba. Siamo è un po' come noi due.
1: Siamo troppo diversi.
0: Lili Alvise, Tony F e Gaia. È la stessa cosa. Puoi decidere chi essere tra Tony F e Gaia, tra l'altro, Lili.
1: Ma sai che preferisco Gaia? Cioè, così proprio. Per simpatia, proprio.
0: Quindi io devo essere Tony F,
1: e
0: mi
1: tu
0: stai
1: sei
0: dicendo
1: Tony
0: questo?
1: F, sì, sì. Poi io
2: bella
1: non
2: Bibi.
1: Io, sì, bella Bibi, sì. Io non sopporto i tatuaggi, quindi non potrei mai essere Tony F.
0: No, io quelli
1: Tony
0: ce li ho,
1: F,
0: io quelli ce li ho.
1: Lo, sì, e sì, quindi sì, vai bene tu a fare Tony F. Benissimo, questa è Radio Number One, nel Summer One. Avete questi due svalvolati in onda.
0: I svalvolati on the road. C'era
1: esatto.
0: Un film, se non mi sbaglio, che si chiamava così.
1: Sì, è vero. Vabbè, è vero, è vero, è vero. Io devo salutare Fabrizio della provincia di Reggio Emilia, che mi ha mandato davvero un messaggio bellissimo. Vogliamo ricordare il numero?
0: Assolutamente sì, 393-444-0444. Per quel che ci riguarda, fino alle 18 staremo insieme. Poi ovviamente Summer One continuerà con tutto il resto della programmazione di Radio Number One.
1: Rimanete lì perché noi tra poco parliamo di mance.
3: Summer One,
4: come on, l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One. Sono le 17.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Hormuz resta chiuso mentre Trump, con un post sul suo social Truth, dichiara lo stretto territorio americano. Riprende insomma il braccio di ferro dopo le false speranze cavalcate timidamente anche dalle borse questa mattina, che erano state riposte nell'accordo tra Iran e Oman sulla gestione di uno degli epicentri dei commerci globali. Mosca attacca Londra dopo la seconda offensiva ucraina nella notte sulla capitale. Dei quasi 800 droni partiti dall'Ucraina, alcuni erano di fabbricazione britannica. La Gran Bretagna l'accusa di volere un'escalation, replica che è sempre stata e sempre sarà al fianco di Kiev. Lo spazio Schengen, dopo una valutazione sulla situazione di Ceuta, non riapre. Intanto anche la Svizzera, oltre alla Germania, vuole rimandare in Italia richiedenti asilo non di sua competenza. La Confederazione Elvetica, pur non facendo parte dell'Unione Europea, intende applicare il nuovo patto europeo sulla migrazione, che prevede sì la presentazione della richiesta d'asilo nel paese di primo approdo, ma anche compensazioni economiche per chi accoglie. Al momento da Roma nessuna risposta, ma sono in corso le trattative con Berlino. Per ora confermato che dei tre migranti la ragazza somala resterà in Baviera. Varenne è morto. Non serve essere esperti di ippica per aver sentito parlare del leggendario cavallo trottatore italiano. Il capitano, così era chiamato, aveva 31 anni, in carriera ha vinto due volte il Grand Slam e le tre dispute più prestigiose d'Europa. L'ultima corsa nel 2002 a Montreal in Canada segnò la 62esima vittoria su 73 disputate. L'inflazione galoppa. Secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, in collaborazione con Assutenti, anche il nostro simbolo, l'Espresso, costa il 25% in più rispetto a 5 anni fa, in media 1,29 euro a tazzina. La tregua dal caldo, accompagnata da violenti acquazzoni in diverse città italiane, sta già finendo. Da domani alcune città tornano bollino arancione e giovedì le città caldissime aumenteranno. Le vacanze stressano. Oltre ai disservizi delle compagnie aeree con tabelloni segnati da ritardi e cancellazioni, in Sardegna un villeggiante stanco di trovare ombrelloni segnaposto sulla spiaggia non denuncia l'abuso, ma li rimuove personalmente e li getta nei cassonetti. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: My Body Isn't Ready alle 17.05 su Radio Number One. Summer One, Somber, che ricorda in questa canzone un po' quel Britpop dei primi anni 2000, quello bello dei Coldplay e di tante altre cose che abbiamo sentito con piacere. Con Lilli, con Alvise, adesso è arrivato il momento di trasferirci metaforicamente negli Stati Uniti, principalmente nei locali degli Stati Uniti, dove diciamo le persone hanno iniziato a lamentarsi di una cosa che in realtà succede praticamente sempre.
1: Sì, parliamo delle mance, che vengono lasciate solitamente appunto ai camerieri nei vari locali, eccetera. Cresce l'insofferenza per le mance, dobbiamo pagarla anche per un caffè, e anche sui social gli americani non ne possono più. Quasi 9 americani su 10, quindi sono veramente arrivati al limite. E questo sistema, dicono, ormai è diventato fuori controllo. Però camerieri e associazioni difendono i guadagni che possono arrivare anche a $60 l'ora. Diciamo che è un arrotondamento del loro stipendio, perché gli stipendi sono bassi e loro arrotondano proprio con le mance. Addirittura arrivano a guadagnare appunto queste cifre, di tutto rispetto, tanto che ci sono persone che decidono di lavorare nella ristorazione proprio per le mance, capito? Però adesso cominciano a diminuire, tanto che negli ultimi 6 mesi negli Stati Uniti i consumatori che lasciano una tip, come viene chiamata, pari o superiore al 20% ai camerieri dei ristoranti, sono diminuiti, passando dal 45% al 41%. Quindi insomma non è poco, non è poco.
0: Noi non abbiamo
1: questa abitudine della mancia, non è nelle nostre corde la mancia. Poi se vogliamo lasciarla,
0: no,
1: la lasciamo, però non è obbligatoria. In America è obbligatoria.
0: In America è obbligatoria, la devono inserire nello scontrino fiscale. E tra l'altro, Lili, io non so se tu nel tuo passato, nel corso della tua vita, hai fatto anche questo lavoro come cameriera.
1: Sì.
0: Io ho vissuto questa esperienza.
1: Durante l'estate, per pagarmi gli studi.
0: Ah, ok. No, io ho proprio fatto un paio d'anni come cameriere prima poi di fare il mio lavoro definitivo, quando ero giovanissimo. Ed effettivamente mi rendevo conto quanto fossero importanti per i camerieri le mance. Poi è chiaro che le mance qui in Italia, almeno parliamo di una roba che mi è successa 15 anni fa, non venivano viste di buon occhio, e invece lì in America, col fatto che forse sono inserite nello scontrino, tante persone neanche si sono mai rese conto nel corso degli anni che davano anche questa percentuale in più. Tra l'altro si parla di guadagni 60-70 euro all'ora in più, anzi dollari, scusate, all'ora in più che vengono dati ai camerieri, che di conseguenza, prendendo uno stipendio basso, riescono a viverci a tutti gli effetti solo con le mance.
1: È vero, guadagnano parecchio, insomma, grazie proprio a queste mance. Vi piace l'idea di introdurre obbligatoriamente una mancia anche nel nostro paese? So già la risposta, quindi vabbè. Ovviamente, però secondo me qualcuno se la merita.
0: Sì, sono quelli bravi, sì.
1: Non tutti, però qualcuno se la merita veramente una mancia. Anche lui, George Ezra, una mancetta io gliela darei. Budapest su Number One.